cacciate. Lo che suona è l'apertura memorable de los Thundercats.